0: The vocals are many times hidden, but sometimes they leap up.
1: Ci sono alcuni concerti che però si pongono, come quello di stasera, in una dimensione più educativa e formativa, cioè nel senso che bisogna sapere che esiste anche questo oggi, oltre a tutta un'esperienza musicale che appartiene al 1900, che può essere da degli studi fino a Stoccausa, tutto questo, ma c'è anche molto altro e che appartiene a quello di questi ragazzi, che questi ragazzi fanno, così come nel jazz esiste lo swing, esiste il bebop, esiste il jazz, esiste il linguaggio, tutto diverso. Allora è chiaro che se ci aspettiamo da stasera la piacevolezza di Rachmaninoff e di Chopin, dobbiamo porci in uno stile, in una dimensione interiore di ascolto e di interesse, sapere che esiste anche questo e raccogliere bene le idee al fine di poter filtrare quello che di questo argomento ci interessa, perché peraltro anche la pittura non si è potuta fermare a Caravaggio, ma è andata avanti con Paul Klee, con Kandinsky, con
0: tries to give a deep reply which is impossible to transcribe using words. The human voice is strictly connected to the theme of communication and to the theme of human feelings.

0: Stoppen.
1: E quindi dell'occupazione. La sospensione contenuta nel decreto legge che prevede

Mauri Borghi. Il nostro ciclo sulle voci celebri. Giacomo Volpi, che aggiunse il Lauri a...

0: altceva, deci decât să confirme ceva deja știut. Că sună bine, avem și...
1: dell'opinione antirazzista, sacco i banditi furono giustiziati nel 1927. La loro morte sollevò nel mondo una viva indignazione, poiché in questa decisione si lesse chiaramente l'attività politica di due anarchici. Pure pagine. Una ballata che John Baez cantava per l'estabile piano canto. Indignate nacquero. Italiani. Si produce.